Mama yo, a tu fere yo a dire, dire la yo, a tu ro a dire yo, yo yo a fere yo, a dire yo mama. A wano, o nire, o dire di wa yo.

sofferenza, strati d'appartenenza, la vita è speranza, ma anche riluttanza. Cresce la pancia, bevi birra che ti sfascia, ti cresce la voglia di nutrirti di Melchiorre ancora.

e per questo me l'han detto. Mi hanno chiesto di vederci un po' più chiaramente. Mi hanno detto.